Cine amici, cine amici, chi è che è una di sua materia in cicati scanci, radio la voce del Napo 108.5 FM, canguna, canguna radio. La prima rima è il pacimi che tu tappi, la chi è che è una lima in segno cancimaga, cimbaccio, la chi è che è una lima, che è secondo San Matteo, capitolo 23, versicolo del 23 al 26, su materia in cancira, recizione la chi è che è una lima. Ai, nin canguna, nin Gesù riman canguna, nin. Escribas, fariseos, sin manaya causa cronaguna, camona de manguiche, nin kunami, ni shakai, diez momenta manda, nis cominos, nashara, manda, madre, para chekunguiche, nin, kay ellos pakshemi manda, pay, suma kaye causa una manda, chitaga madre, para chekunguiche, ni shakai vino canchira, chimba chimba de kish kayunaria, kaypitan nin, ali causa una, shokanar kish pichina, y suma ali causa nagunara. Na kedin kangunaga chitaga kongarishaga shuktari kongichini kanguna ari nyokan chimaji ronchin shaga kai mana manaji dik chingichini manaji dik chingichini chukunara shayara kai kanguna gichini kai masti quinta masti chajun quinta matyara chi di kongichini ri kongichi da kishka yuna ni manaji ka segona ma na pe kai bise maktai nyokan chira chimba chim da kishka yuna chimba chung ai nin kanguna kanguna nin manali manali causa corona guna angi chini shakai birima nga inyeng kanguna ning fariseos ning escribas manali causa guna ning kanguna ga kai plato copa chigo naraga kanjamalya mayangi chini kanjamak maki tukui chukul ya mayangi chini tukui nahliara pishing ning mayliana kanguna alma partimanda chimi pishing ning papunda mayana ya kishka yuranya kanguna alma partimanda chimi simaktaya kanguna Catinanguich, ning, somactalia, yana pasha, de Kishkana, yana pasha, alicao secondari, chingao, mana, mana, masti, canjamita conallara, chilia, gusto, chucle, ukumas, ministering in Turcarina, somacali, ali, causeric, china, kami, missing ya papundo, kuma, yo canchungo, chimi, somaca, yo can, somactalia, ushanchali, causeira, chimachatingao, la Kishka, ayogonaria. Napin yo can's catition, catition, imar pishing yo canchira, imar pishing. Ari kau sangga wanyo kanci remangga wa na tiang shimi waga yan pangga waga ilyang maki napi cegona sumak tadi prasya na cilek ishka ayu guna nya riparasha rikusha imara nya papun nyo kaga pakta cina nya ruwa na ima nya papun cima da washa ka cegu pishimi guna ruwa yuguna ka cina njara washalya washalya ka cilu rosha cita nyo kanci sumak tadi ishka guna nya riparasha rikusha nyo riparasha yesh nyo kanci sumak tadi ya rikishka nya biguna ruwa nyo kanci ka tingga wa Abashkachun Dios y haya churi Espíritu Santo. Me china carca de rispio con ampas. Wini wini ideas. Amén. La chamananga, como que yo que chimio con la chimio chingawa.